ogni spostamento. È fuori di rotta, è fuori di me, la mia strada lenta.

c'è spazio per tutti, ricondurre il mondo all'umile e piccolo, fuori dal tempo dell'utile e del lavoro.